Gwanzo Changwa, Zhonggu Zinzhi, Luomo Ri. Mi Changwa, Deyu. Rangga Yahu Jai Doishi. Wanshin Suna, Rangga Nga Lepshi. Gyu, Doishi.

0: Roswell, lam sang ga da na ji, xi shan da jian sa se ru, ji qian de po shan du jun qian ge biao shi.
1: Xi shan da jian sun shi.
2: Yes.
3: Le ge gong a, zhao yin de ru ge che xia.

0: 你们是一个小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小
1: 燕子。
2: 라.
1: 응그디 계시겠다.
2: 다리디게마도 신념에 배.
1: 어.
2: 됐어.

0: ti kwa sha ore.
1: Te su sha ro. Des. Kam di ga sha za ti su ro ti sha ro.
2: Des.